Con la notte il giorno sempre d'intorno in giro sta, mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso di appetti, rilancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta, e lancio dei farmici, raso di appetti.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro! Figaro! Figaro, figaro, figaro, figaro!

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reda prontissima su come il fulmine sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma non bravissimo, avevo Figaro, ma non bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,

dann meglio, meglio, meglio, meglio. Che conosci, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

vita, un po' meglio e un po' sottura. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto

chi confetta la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché mancano quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

io un po' vado in posturar. Fiat carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Signorina, la tavola con un balcone da fuori. Signorina, la tavola con un balcone da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. Signorina, la tavola con un balcone da fuori. Signorina, la tavola con un balcone da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. E non c'è volo nel mondo, ma c'è pure gatta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure gatta morta. Cos'è dove quella porta, cos'è dove quella porta. Dove l'ave, dove l'ave, dove l'ave, dove fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le smorfie, faccia pure gatta morta. Cos'è dove quella porta, dove l'ave, dove l'ave, dove l'ave, dove l'ave. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. Tu l'ave, disperata, non fa male serrati. Non fa male serrati, non fa male serrati, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

signorina alta voce con la banconda fuori, signorina alta voce con la banconda fuori, la contessa di Torino sua voce con la fra. Signorina alta voce con la banconda fuori, signorina alta voce con la banconda fuori, la contessa di Torino sua voce con la fra. E non sei nulla di sporco, fate pure che sta morta, fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Ilusina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dormendo.

notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e

barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Krieger. Es son qua.
1: Psst. Hey, Figaro.
0: Es son la. Figaro qua. Figaro la. Figaro qua. Figaro la. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Pronto, prontissimo. Son come il fulmine. Sono il factotum della città. Della città. Della città. Della città. Della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna. Non mancherà la la la la la.